giro a te macque. E che io corro, metto tutto a tirti. Ho detto pure intanto poi acque. Metto hitto, metto mana.